0: penso che fa tutto schifo. Ma se non c'è una riflessione dietro, allora quanto pesa dirlo? Ricordi sottotono, li ascoltavo che ero un bimbo. È domenica mattina, ma non sono più tranquillo. Ero un ragazzo in tuta fila, con la visiera che copriva gli occhi, era la mia divisa. La penna che riempiva i blocchi, era la pioggia estiva. Quest'anno sul nostro raccolto è stata più aggressiva. E forse darti tutta la mia vita era un'idea cattiva. Per quegli esami studiavo solo la sera prima. E tutto ciò che esercita violenza è molta più attrattiva. Forse per questo lei non parla, grida, la mia coscienza grida.
1: Non siamo poi così diversi, cerchiamo tutti la luce. Io ho scritto questi versi in una notte nuvolosa.

verso la millesima bottiglia la fortuna ci assale. Il genio appare ed un'onda con ingenua e incrollabile calma. Che diavolo succede? Perché mi tirate fuori dal mio nascondiglio?

la fiducia svanita, la buona volontà impiccata e il coraggio sepolto. Troppi trascinano carrozze che da tempo sarebbero dovute esplodere e troppi bombardano maniere che sarebbero